0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Der Verein Momo setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die in unserem Kantonsspital sind. Alle Spenden und Beiträge gehen direkt an Kind. Darum ist jede Unterstützung wertvoll. Jessica Capretz hat diese Woche in der Minutes Romanches Valentina Montalta als Gast. Sie und ihr Team freuen sich über jede Hilfe.
2: Schon der Deutsch Levios und Tupac um Juhasch, der Questionen an Bäuberin Café. Der Latiere der Valentina Montalta, der Jan, es wäre ja ursehne durch der Lacunella in der Lech. La Valentina, elle vive a Jan, ein Mama, a Tata, ad ein non dech grand cor. Elle de Pidierjans al Ciao de l'Union Momo. Quella Union ei keu per im Nadenes ad a Schielovran zemen col Spital Cantonal de Quera. Mer dech cun la Partizium per a Fons a Juvenils. Che grazia alle Donazions de Momo sa possibilità in eine Masse bei alles Causes ad als a Fons gestanstein Spital.
3: Also quella Union ein Schiede per gucken, se volevo fare cioè, vai fare di agenzi la bar senza alcohol, volevo fare cioè auto, che pi, che contentesse mai meglio. Allora, vado in Tupau, il Roman Benker, la Tania Tatria, a domandare se vini fosse un bese neplice in interesse a fare lesi fare cioè per affons. Ad oggi, ai coi venivo, per qualche altro ciavel, per tutto, tutto il che ho messo il tempo. Adesso è qui nasceu l'Unione Momo.
2: L'Unione Momo è dipendente da fine di incomember, per cui l'Unione surdat tutto quello che viene al spital per le fonds e juvenils. A spela le contribuzioni dei commembers è il nome Louvra.
3: Also, quello che noi vediamo in sezzo è la fiesta del Macau, del Städtlifest, nel Macau d'Advent, che noi vediamo in sezzo per Rimnadenes. Als Autos in Nesoy wollen essen in Union, essen sie circa Tschernowen, kein in Union, als Pagan Tschern Franks Adon, aber die Kaplige, wie nur sie die Kunus, a Tschibuk. Also, ich habe in Obligation geschehen, so in Union, in Stoff in Jalouvra.
2: La Valentina Montalta e il suo team hanno fatto letto per minche contribuzione. E se vuoi fare parte di moda in una donazione, facciai così la pagina dell'Unione vereinmomo.com. Minche rapida e fa più lef a nostro pins in spital.
0: Las minutas romances.